0: Now let's move on to Kofi Annan.
1: Good afternoon, Sayin Ramatsipi. How are you, Ndati?
2: Fine, how are you, Ndati?
1: I'm okay, Ndati. Ke a tsena ka ho wena ka mono. And thodi na le wotla hantle hampe mantsimo ya ka jeno ho jwa.
2: Ah, Ndati, ha ke fona ni ke ba sotho, Ndati. Ba ne ba se ya malape.
1: Eh, Ndati.
2: Hello, ba ke ma sapo ho beng. Ah, tsudi sa ona ka nete. A se ne la ka jeno. Go le tsa ka go to go pantata ke sokomela go dingata ha holo ka ba. Tlhokomela ga ele galo mmane o na le go e tsalang banjeno mpela ka mona ga di bua le wena jena mpa ga letsetsang toropong kanete ga ona tiso ya letse empa fela kana jena ga di kwa kwaletse ganyanyane fela bane tse ba nyolola tsena ga o tso jalo ntate ke ga empa le kabene ya legalo mono se ntse e tsala gona jale empa sentse ba tla dithusa ka tseleng go ba bona go di kgona go feta ntate
1: ga o
2: tso jalo ke ga te yang toropong tsona bie sentse ke di bidela gona jala ke bua le wena.
1: Nah, re lebile haholo sa nyane ga matsebe ya le mantsebe a matleng
2: ntate.

beke engwe le engwe agente tsa leshome tsa lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti ebe kgwedi le kgwedi di agente tsa tharo di gapela 10000 maloti ebe mohlodi wa ho qetela o igapela 100000 maloti bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di social media platforming tsa rona hlokomela baqhekanyetsi ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene le wena ya batlang ho ba EcoCash agent etela Econet Shop e haufi le wena letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100 kajeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.